a ricugliolo i poveri amoroso, li dormi in terra, li faccio accidenti, li mangia picca con l'uciato chiuso, lo tribunale di liberitenti, e fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti.

disse agli ornateri, tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo pacione li beni sa gran fagna, e tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed a raccogli chianto.

E se qualcuno se vorre bellare ad uno di noi lo fanno ammazzare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giponente. E poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giponente. E poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare.

Dicimo sempre a cangiare sta vita un fame non può durare, ma poi ingiurimi non si porta, fora ne scelta la sama morte. A morte è morte, non si discute, se poi era l'auge che se ne fotte, non ci sentimo, non ci verimmo, non sappiamo manco parlare. Se mi chiude meglio, se mi chiude forte, non c'è noi non c'è ponente, avima rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Se mi chiude meglio, se mi chiude

0: che ti vuole, c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.
1: Anche